controlla con la limuluca io mi paia. Io a mia casa a mangio un pelulu o a saltare io per santiguara. Dalam di perpuluan film berdu cekau gulu pekak gulu porang. Ari

Il parente tuo con la buca cama, il parente puta o malassia. Giamani tonta uno ma avanti via per fulcinata.